aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca.
2: Celebration, celebration.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!
1: Forse possiamo cambiarla.

uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava.

0: ci va giù e farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Questa è Radio Dora.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Chiuso dentro ad un baratto, sono stato chiuso in un barattolo per 20 anni e 30.000 secoli.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Madre e figlia di 13 anni trovate morte in casa, probabile omicidio, suicidio, il servizio di Orlando Ferraris.
3: Sembra quasi certo che si tratti di un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto in un appartamento di via Domodossola nel quartiere Parella, Torino. Una donna quarantenne e la figlia di 13 anni di origine romena sono state trovate morte. Da quanto si apprende, la madre Micaela Beleciu avrebbe ucciso la figlia minore prima di togliersi la vita impiccandosi. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore di 19 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale scientifico. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse in casa per fare piena luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La quarantenne, che si era lasciata con il marito tempo fa, viveva sola con le due figlie.
2: Incidente sulla A26, morto un motociclista, autostrada bloccata ieri verso Genova. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un uomo di 64 anni, ferita la ragazza di 19 che era con lui, trasportata ad Alessandria con l'elisoccorso. Andiamo a Villanova Canavese, bloccati a testa in giù sulla giostra, 8 ragazzini salvati dai vigili del fuoco, guasto tecnico sabato sera a 30 metri da terra, la disavventura di un gruppo di giovanissimi, tanta paura, ma stanno tutti bene. Al Via da Tropea il viaggio di Terra Madre 2026, l'anteprima frutto della collaborazione tra Regione Calabria e Slow Food a Torino, la presentazione dei 18 volumi dell'Arca del Gusto, all'appuntamento in settembre sarà presente anche il Capo dello Stato. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci e temporali sparsi a ridosso della fascia montana e pedemontana nelle ore pomeridiane, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Radioteca. Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea determinerà il tempo per diversi giorni. La massa d'aria molto calda che invaderà gran parte dell'Europa centro-occidentale si presenterà instabile sulla regione alpina, favorendo la formazione di temporali pomeridiani. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Precipitazioni con rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane e in estensione ai fondovalle, specie tra le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, più isolati sul resto della Valle d'Aosta. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Precipitazioni con rovesci e temporali pomeridiani all'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 34 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Domenica 28 giugno alle 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. Alle 15.30 alle 16.30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno dalle 14.30 alla sede Associazione Anziani e Pensionati, gara bocce a Baraonda. Alle ore 18 al gazebo in Piazza Martiri, rassegna Giovani Talenti. Alle ore 21 in Piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in Piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi, sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli, domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con Caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79 204. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno, Flower Festival, giovedì 25 giugno, Fulminacci, venerdì 26 giugno, La Nigna più OK Giorgio, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011-4015-488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesana Torinese, mercoledì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni. Giochi per bimbi con Ludobus in piazza Vittorio Amedeo a partire dalle ore 10. Esposizione della Scuola di Scultura di Cesana in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del Filo della Memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30, la terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo. Gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4 tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Bürgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran: stia attento a quello che dice il nostro esercito, è pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA, che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci. Non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.

0: bright like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchi per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Il lunedì arriva e con esso anche il suono della sveglia a tenervi compagnia. Buongiorno.

Stamattina ho proprio bisogno di 7000 caffè per riuscire a svegliarmi, mamma, un sonno oggi. Beh, che poi ho dormito, però chi come me alzi la mano. Buongiorno, buon 22 di giugno, buon lunedì, buon inizio di una nuova settimana. Tanti tanti auguri, buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Paolino di Nola, San Tommaso Moro. Proprio oggi nel 1805 nasce a Genova, è stato un patriota, politico, filosofo, fondatore della Giovine Italia nel 1831, Giuseppe Mazzini. 1949 invece, nata Summit in New Jersey, una delle migliori attrici a livello internazionale, tra le più premiate della storia del cinema, Meryl Streep, mentre nel 1964, autore di bestseller da milioni di copie, le sue storie si muovono tra omicidi, complotti e simbolismi, mettendo in crisi verità storiche e di fede. Nato nel New Hampshire a Exeter, Dan Brown.

Primo accadimento del quale parliamo oggi, 776 avanti Cristo, 22 giugno, a Olimpia in Grecia prende il via la prima edizione dell'Olimpiade, che consiste in una singola gara di corsa. Lo stadion su un rettilineo in sabbia di 192,28 metri, collocato all'interno di un edificio denominato stadion come la gara. Questa è la prima Olimpiade.

Ascoltiamo insieme anche le vostre canzoni preferite o dedichiamole a qualcuno, potete farlo chiamandoci allo 01 22 640 446 oppure scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

Andando al 2018 invece, il 22 di giugno al meeting di atletismo di Madrid, il ventenne Filippo Tortu conquista il primato italiano dei 100 metri piani con il tempo di 9,99 secondi. Primo italiano a fermare il cronometro sotto i 10 secondi, rileva il record fissato da Pietro Mennea nel 1979 a 10,01 secondi, rimasto imbattuto per ben 39 anni. Un saluto invece va a Valentina che vuole ascoltare la prossima canzone. Auguro un buon inizio di settimana a tutti, anche a te. Yeah.

0: partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello, frazione del comune di Omegna, dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E andiamo anche indietro nel tempo per il mondo del calcio. 1986, a Mondiale di Calcio in Messico, durante la partita Argentina-Inghilterra, Diego Armando Maradona segna due dei gol più famosi della storia del calcio a pochi minuti di distanza. Il primo segnato furbescamente di mano, da lui ribattezzata la mano de Dios, e il secondo scartando mezza squadra avversaria, votato poi come il gol del secolo.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura le notizie dall'estero: una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
1: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata alla adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
1: A cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
1: Siamo al calcio. Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei giri mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Allora, avete presente le fragole? Fragole buonissime, amatissime, ecco, quelle che troviamo normalmente nei supermercati, nelle nostre macedonie, sulle torte, hanno una storia piuttosto particolare. In realtà la fragola moderna non esiste da sempre, è il risultato di un incrocio che è avvenuto circa 3 secoli fa. All'inizio del Settecento, infatti, un ufficiale e ingegnere francese, Amédée François Frazier, si trovava in Cile per una missione legata alle attività della Francia in Sud America. Durante il viaggio notò una varietà di fragola molto più grande delle fragoline di bosco che si conoscevano allora in Europa e decise di portarne alcune piante in patria, cioè se ne è tornato in patria con in tasca alcune piantine di queste fragole così particolari. Tra l'altro il suo cognome Frazier si richiama proprio alla parola francese fraise, che significa fragola, una coincidenza davvero curiosa. Una volta arrivate in Francia però queste piante non diedero i risultati sperati, con il tempo furono coltivate accanto a un'altra specie proveniente dal Nord America e quasi per caso le due varietà si incrociarono. Da quell'incrocio nacque una nuova fragola che si rivelò particolarmente gustosa e resistente e adatta alla coltivazione. Nel giro di pochi decenni questa nuova varietà si diffuse in tutta Europa e poi nel resto del mondo, diventando la fragola che conosciamo noi tutt'oggi. Quindi dietro un frutto che consideriamo così comune si nasconde una storia che è fatta di viaggi, di scoperte, di botaniche e anche forse di un pizzico di fortuna. Un saluto lo facciamo anche a Johnny, che ha voluto farci ascoltare Bon Jovi con It's My Life e che ci augura una buona settimana e ci ricorda che dopodomani è già mercoledì. Bravo, bravo, è così che si parte con la settimana, così positivamente. Bravo Johnny, buona giornata a te.

È il momento di scoprire l'oroscopo di questo primo giorno di una nuova settimana. Ariete, oggi le parole hanno più peso del previsto. Una frase detta al momento giusto potrebbe aprire una porta che credevi chiusa. Evita la fretta. Toro, c'è un dettaglio che continua a richiamare la tua attenzione. Non ignorarlo, le grandi svolte spesso si presentano come piccole coincidenze. Fidati. Gemelli, la giornata assomiglia a una stazione ferroviaria, incontri, messaggi e idee in transito, non cercare di prendere tutti i treni, scegli solo la direzione giusta. Cancro, oggi il cuore parla con una voce chiara, ascoltalo senza tradurre tutto in ragionamenti, un gesto semplice potrebbe avere più valore di tante spiegazioni. Leone, le luci sono puntate su di te, ma non serve alzare il volume per farti notare, la vera forza sarà nella calma con cui gestirai una situazione in attesa. Vergine, qualcosa che sembrava fuori posto inizia a trovare il proprio ordine. Non cercare la perfezione, cerca l'armonia. Sono due cose molto diverse. Ascoltiamo Elisa e poi torniamo con gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, le energie della giornata invitano a riequilibrare un rapporto, un progetto o persino il tempo che dedichi a te stesso. Ogni scelta fatta sarà quella giusta. Scorpione, c'è un mistero da risolvere, ma forse non è fuori, è dentro di te. Una risposta che aspetti potrebbe arrivare quando smetterai di inseguirla. Sagittario, l'orizzonte si allarga, anche senza partire potresti scoprire qualcosa di nuovo. Una conversazione apparentemente casuale contiene un piccolo tesoro. Capricorno, oggi costruisci senza fretta, i mattoni più importanti sono quelli che nessuno vede. La soddisfazione arriverà più avanti, ma sarà solida e duratura. Acquario, le idee scorrono veloci come nuvole spinte dal vento. Annotale, una di queste potrebbe trasformarsi in un'opportunità concreta prima di quanto immagini. Pesci, la sensibilità è il tuo radar speciale. Oggi ti aiuta a cogliere sfumature che sfuggono agli altri. Non sottovalutare quello che percepisci tra le righe. E l'oroscopo termina qui. Adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte. Ci risentiamo più tardi con la sveglia. Vi aspetto.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Madre e figlia di 13 anni trovate morte in casa, probabile omicidio-suicidio, il servizio di Orlando Ferraris.
2: Sembra quasi certo che si tratti di un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto in un appartamento di via Domodossola nel quartiere Parella, Torino. Una donna quarantenne e la figlia di 13 anni di origine romena sono state trovate morte. Da quanto si apprende, la madre Micaela Beleciu avrebbe ucciso la figlia minore prima di togliersi la vita impiccandosi. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore di 19 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale scientifico. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse in casa per fare piena luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La quarantenne, che si era lasciata con il marito tempo fa, viveva sola con le due figlie.
1: Incidente sulla A26, morto un motociclista, autostrada bloccata ieri verso Genova. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un uomo di 64 anni, ferita la ragazza di 19 che era con lui, trasportata ad Alessandria con l'elisoccorso. Andiamo a Villanova Canavese, bloccati a testa in giù sulla giostra, 8 ragazzini salvati dai vigili del fuoco, guasto tecnico sabato sera a 30 metri da terra, la disavventura di un gruppo di giovanissimi, tanta paura, ma stanno tutti bene. Al Via da Tropea il viaggio di Terra Madre 2026, l'anteprima frutto della collaborazione tra Regione Calabria e Slow Food a Torino, la presentazione dei 18 volumi dell'Arca del Gusto, all'appuntamento in settembre sarà presente anche il Capo dello Stato. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci e temporali sparsi a ridosso della fascia montana e pedemontana nelle ore pomeridiane, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Bam bam, bambina.
1: E ritorniamo insieme con la sveglia che vi accompagna fino alle 10 in diretta a Chiara Microfoni qui su Radio Dora. Se volete chiamarci potete farlo allo 01 22 640 446. Se volete scriverci 351 851 6633.

E allora ritorniamo insieme. Una notizia interessante, perché è cambiato il servizio festivo della linea SFM 3 Torino Bardonecchia, è cambiato dal 14 di giugno, con un'organizzazione pensata per favorire l'accesso turistico alla nostra valle, in particolare alla Sacra di San Michele, che sappiamo tutti è stata dichiarata nel 1994 dalla regione monumento simbolo del Piemonte. Grazie alle modifiche concordate con i comuni della Bassa Valle, 36 treni festivi effettueranno la fermata a Sant'Ambrogio di Torino, che è la stazione più vicina ai principali percorsi di accesso alla Sacra, mentre 20 fermeranno anche a Sant'Antonino di Susa, una scelta che rende più semplice e più sostenibile raggiungere uno dei luoghi più affascinanti e visitati del Piemonte, meta ogni anno di migliaia di escursionisti, di pellegrini e di turisti. È raggiungibile attraverso percorsi naturalistici immersi nel verde e offre un panorama davvero unico sulla nostra valle e sull'area metropolitana torinese. Nel periodo estivo saranno inoltre attivi i treni festivi di rinforzo pensati per agevolare le gite giornaliere: partenza da Torino alle 9.15 con arrivo a Bardonecchia alle 10.27, ritorno da Bardonecchia alle 17.35 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 18.45. Un'opportunità in più per i torinesi che desiderano vivere una giornata tra la cultura, la natura e la montagna, scegliendo appunto il trasporto pubblico.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila.
2: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel Milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
2: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
1: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la foto opportunità. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
2: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Pensate che sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà, quindi 39, non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie a un più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi, guidata dal King's College di Londra e dal Kim Bergforer Medical Research Institute di Brisbane, in Australia, permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave, come le esperienze vissute e il contesto sociale. Molti dei geni individuati dai ricercatori sono particolarmente attivi nel cervello e sono coinvolti nel modo con il quale le cellule nervose comunicano tra di loro. Sono emerse anche correlazioni genetiche tra l'ansia e altre patologie, sia mentali che fisiche, come la depressione, la sindrome dell'intestino irritabile, il dolore cronico, la coronaropatia, l'endometriosi e l'emicrania. Queste correlazioni evidenziano come ci siano interconnessioni tra salute mentale e salute fisica. I nostri risultati, dicono gli studiosi, non rivelano un rapporto di causa e effetto, ma sollevano però importanti interrogativi per la ricerca futura. È importante sottolineare che una persona con un alto rischio genetico potrebbe comunque non sviluppare ansia, mentre potrebbe svilupparla una persona con un basso rischio genetico. La comprensione di questo rischio porterebbe però ad aiutare a identificare le persone più sensibili alle influenze ambientali, contribuendo poi in definitiva a strategie di prevenzione e di trattamento che sono poi più efficaci.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A6 Torino-Savona, per lavori si rallenta fra Marene e Fossano in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
5: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.

0: Sono le 9:32.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana esteso fino alle regioni baltiche ha determinato condizioni caratterizzate da elevate temperature su tutto il territorio piemontese, con forte anomalia termica positiva su zone di pianura e collina e quota dello zero termico che si manterrà oltre i 4.200-4.400 metri per tutte le prossime scadenze. Il forte irraggiamento diurno unito a lievi disturbi nel campo di pressione in quota favorirà un aumento dell'instabilità pomeridiana a ridosso della fascia montana e pedemontana, in particolare all'interno delle vallate alpine, mentre sulle zone di pianura e collina i fenomeni di instabilità risulteranno in gran parte assenti o al più sporadici, più probabili al momento nelle ore pomeridiane. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso delle zone montane e pedemontane, in locale estensione alle zone di pianura e collina settentrionali. Precipitazioni con rovesci e temporali sparsi a ridosso della fascia montana e pedemontana nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana e sulle zone di pianura e collina adiacenti. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana con locali fenomeni sulle zone di pianura e colline occidentali e settentrionali. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 38 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni da metà giornata con rovesci e temporali sparsi a ridosso delle zone montane, in locale estensione nel corso del pomeriggio alle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 38 gradi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
5: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

Parliamo del Museo Egizio, che apre le sue sale anche di sera per tutta l'estate con un'iniziativa che permette di visitare gratuitamente una delle istituzioni culturali più importanti di Torino. Infatti dal 4 luglio all'8 agosto, ogni sabato dalle 18.30 alle 22.30, l'ingresso è libero grazie al progetto speciale Estate con Franco Rosso, nato dalla collaborazione tra il museo e il tour operator. Una proposta rivolta ai residenti, ai turisti e ai visitatori di passaggio che amplia ancora di più l'offerta culturale estiva della città nella fascia serale. L'ingresso è gratuito, però la prenotazione online è obbligatoria. I posti per ogni sera sono limitati e si esauriscono molto molto rapidamente. Sappiamo bene che il Museo Egizio è visitatissimo, quindi conviene muoversi con anticipo e riservare il biglietto sul sito della biglietteria direttamente del museo. Le date previste sono 6, il 4, l'11, il 18 e il 25 luglio, il 1 e l'8 agosto.

Era il 1927 quando si introduceva una moneta, si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. Così funzionavano i fonografi a moneta, antesignani dei jukebox moderni che furono messi in commercio per la prima volta dalla EMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti a gettoni, la cui diffusione aveva aperto la strada ai mitici contenitori armonici, traduzione letterale del termine. Le prime versioni di jukebox erano in legno, contenevano 12 dischi a 78 giri. I prodotti EMI si fermarono soprattutto in Europa, mentre negli USA conquistarono il mercato marchi come Wurlitzer, Seaborg e Rockola.

0: Ed è di nuovo lunedì, Sonia, di nuovo lunedì, buongiorno. Arriviamo con Sonia, arriva, eccola.
1: Buongiorno, non riuscivo ad attaccare la...
0: È rimasto. Ci siamo. È lunedì, dai.
1: È lunedì.
0: Sei giustificata.
1: Grazie, meno male. Ciao Chiara, buongiorno family.
0: Ciao Sonia, buongiorno a te, pronta per una nuova settimana?
1: Oh yeah, ci siamo, grazie. Bene, siamo prontissimi.
0: Allora, il collage inizia tra poco, io torno domani con la sveglia. Buon lunedì, ciao
1: grazie,
0: Sonia.
1: Grazie, a tra pochissimo, ciao.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions e agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Gelli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel Moto Mondiale. Secondo gradino nel podio per Ayo Gura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
0: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Sono la nostra gente. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E ci siamo, benvenuti in questa nuova puntata del Collage 22 di giugno. Siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi per le prossime tre ore. Ci teniamo compagnia, ovviamente, con tanta bella musica e tante curiosità e cose, insomma, che adesso andremo a scoprire nell'arco di questo tempo. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp. Allora invia il tuo messaggio di testo piuttosto che una nota vocale, così sentiamo anche la tua voce, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, o semplicemente per darci il tuo buongiorno e chiacchierare insieme a noi e commentare gli argomenti che possiamo trattare in questo tempo insieme.

0: Brown eyes.
1: Buongiorno Sonia. Ciao. Buongiorno carissima Sista, come stai?
2: Tutto bene,
1: tutto
2: grazie.
1: Tutto bene, sì. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare di Nina Zilli, Mi hai fatto fare tardi. Un saluto a te e a tutta la family di Radio Dora, ciao!
2: Ciao, ciao Matteo caro, va bene dai, ottima scelta, mi fa sorridere però ottima scelta, noi sappiamo il perché. Allora dai, ce l'ascoltiamo Nina Zilli a chiederla a Matteo Succi, lo speaker del Drive Time, il programma che va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 qua su Radio Dora, quindi nel pomeriggio potrete sentire anche Matteo. Un super abbraccio, grazie per la tua richiesta, buon inizio settimana.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Drosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: E c'è la nostra Manuela che è tornata dal Canada. Oh yeah, buongiorno. Eccola Sonia DJ, sono tornata così ti ascolto. Metti una canzone che piace a te in questo momento, grazie. Allora, grazie a te insomma che hai pensato così di chiedermi una canzone. Allora, una canzone che piace a me in questo momento, proprio cioè tipo delle ultime. A me piacciono tanto le bambole di Pezza, però non so se piacciono a te. Quindi ne ho scelta un'altra che piace a me, ma so che questa, insomma, rientra un po' nel tuo gusto. Ci ascoltiamo Imoda con Se si potesse non morire, che trovo veramente super bella. Ciao Mano, veramente sono veramente contenta. Ma sai che sono proprio felice che sei tornata di sentirti. Oh,

0: torna ovviamente a far polemica, ma polemica notizia, ma anche poi le polemiche sono di conseguenza, al fatto che si stima che entro il 2030 i data center di intelligenza artificiale consumeranno quanto il Giappone. Parecchio, insomma, no? C'è un nuovo studio proprio ONU che stima che, insomma, questi data center mondiali abbiano consumato veramente tantissimo, no? In quantità di elettricità e quant'altro, quindi l'equivalente di un paese all'undicesimo posto a livello globale per consumo di energia, e quindi certo che è un problema. Arrivano le news e poi ne parliamo ancora.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Un omicidio-suicidio avvenuto in un appartamento di via Domodossola a Torino è stato scoperto nella mattina di ieri, secondo una ricostruzione degli agenti della Polizia di Stato. Intervenuti per i rilievi, Miaela Beleciu, romena di 39 anni, ha ucciso la figlia tredicenne, verosimilmente strangolandola, e poi si è tolta la vita impiccandosi. Il primo intervento della polizia è stato degli agenti delle volanti, mentre al lavoro per i rilievi c'è anche la squadra scientifica. È stato domato un incendio che nella serata di sabato ha interessato un cassone destinato alla raccolta carta dell'isola ecologica di Canale. L'allarme è scattato intorno alle 20, poi sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di albe, due mezzi. Le fiamme sono state domate in serata senza propagazione ad altri container. I blackout spengono Torino per i reti, troppi condizionatori accesi. Il distributore locale di Iren, fornitore di energia, spiega: rete sotto stress, ma rispondiamo ai guasti in tempi contenuti. Dina Alberizzi è detenuti da quasi un mese. Appello del fratello: mia sorella e Domenica Centrone non hanno commesso nulla di illegale. Questa è l'accorata richiesta alla politica italiana. Infatti un gruppo di volontari è trattenuto dal governo non riconosciuto di Bengasi. Eredità Agnelli, la richiesta di rinvio a giudizio per Elkan arriva in aula. Inizia la fase decisiva per l'inchiesta partita nel 2023 da un esposto di Margherita, figlia dell'avvocato, e di Mariella Caracciolo. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Pronti? Partenza? Via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.

Inviare una mail può generare da 0,3 fino a 4 grammi di CO2 generata da fonti fossili, tra le altre cose, mentre una mail con allegati pesanti o inviata, diciamo, a più destinatari può arrivare fino a 50 grammi di CO2, questo considerando poi l'intero sistema di trasmissione, data center, che sarebbero i centri di elaborazione dati, reti di telecomunicazione e hardware. Allora, quindi dicevo che, okay, partendo da qua, tutto ciò che viene processato dall'intelligenza artificiale, allora c'è un recentissimo studio del 3 di giugno di quest'anno delle Nazioni Unite intitolato "Il costo ambientale dell'intelligenza artificiale, impronte di carbonio, acqua e terra". Quindi, come denuncia lo stesso titolo dello studio, i ricercatori hanno analizzato tre diverse impronte ambientali: quella legata alle emissioni di CO2, quella relativa al consumo di acqua, l'acqua necessaria si intende per raffreddare, diciamo, le macchine dei data center, e quella associata al consumo di suolo, ovvero per costruire gli stessi data center. Nel 2025 lo studio stima che i data center mondiali abbiano consumato di elettricità l'equivalente di un paese che sarebbe tipo all'undicesimo posto di livello a livello globale per consumo di energia elettrica, ok? Questi consumi hanno generato un'impronta di carbonio pari a 180 milioni di tonnellate, 180 milioni di tonnellate di CO2 e un'impronta idrica pari a 4.500 miliardi di litri d'acqua sufficienti a riempire 1,8 milioni di piscine olimpioniche. E secondo le stime del rapporto, entro il 2030, teniamo conto che siamo nel 2026 inoltre, cioè 3 anni e mezzo, i data center legati alla diffusione dell'AI potrebbero arrivare a consumare la quantità paragonabile all'attuale fabbisogno energetico dell'intero Giappone, che sappiamo essere, cioè, tra i più energivori al mondo, no? Date, insomma, le loro caratteristiche e quant'altro. Nello stesso periodo si potrebbero raggiungere 9.300 miliardi di litri d'acqua all'anno consumati, se si arriverebbe a ben appunto a ben 399 milioni di tonnellate di emissioni associate. Cioè, numeri da capogiro, veramente, che dici, ma in contrapposizione all'impegno, no, che uno normalmente, cioè, si immagina, no, per le fonti rinnovabili e quant'altro, la conversione energetica, la transizione energetica e quant'altro, e poi vediamo che, insomma, c'è tutto un contesto, ormai un treno più che partito, che è super energivoro e consuma veramente e produce tantissima CO2. Tra le altre cose, parlando invece dell'impronta sul suolo, sarebbe superiore, sempre secondo a questo studio del 3 di giugno, che ovviamente va ad analizzare i dati 2025. Allora, l'impronta del suolo sarebbe superiore a 14.500 chilometri quadrati, cioè più dell'intera regione Campania, per avere un senso, diciamo, di dimensione. Se in compenso poi consideriamo che le politiche degli stati dovrebbero poi andare in controtendenza e appunto mirare al risparmio di energia, di acqua, ma anche di suolo, ci accorgiamo di entrare dentro un enorme pasticcio e, insomma, di difficile risoluzione. Quindi questo, diciamo che poi gli effetti si cominciano già a sentire per quanto riguarda la realizzazione dei data center e il conseguente consumo di suolo. Cioè, in Piemonte, a Caselle, in un prato dove doveva essere realizzato un enorme centro commerciale, progetto poi abbandonato, che, insomma, apriamo volendo anche una parentesi su quello, comunque ora è probabile che venga edificato un data center di grandi dimensioni, di 150.000 metri quadrati, no? Costruito da 6 edifici alti, poi 30 metri più a fianco proprio delle piste dell'aeroporto, con un consumo appunto presunto di 252 MW. E quindi è sempre, diciamo, solo in Piemonte sono state poi presentate più di 70 richieste di data center, parlando di casa nostra.
E invece nella vicina Lombardia in questi giorni si parla appunto delle stazioni che poi Terna dovrebbe realizzare per soddisfare le richieste di energie dei data center. Due stazioni in aree integrate a Tezzano sul Naviglio, a Trezzano sul Naviglio e a La Chiarella, con 67.000 metri quadri e 95.400 metri quadri di consumo di suolo rispettivamente previsti e relative proprio alle linee elettriche, insomma. Quindi, cioè, adesso poi facciamo un focus anche sull'Italia, però sono cose che bisogna sapere.

Buongiorno Sonia, ci scrive Mario, buongiorno e buon inizio settimana, vuoi mettere gli stadio con ti mando un bacio, buon proseguimento a te, allora il bacio te lo mandiamo noi comunque.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
2: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
3: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
2: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato la maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivola.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni.

0: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
1: Oh!
0: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti di GA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti di GA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti di GA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siamo on air anche oggi, ovviamente sempre, tutti i giorni, dal lunedì al sabato il collage vi tiene compagnia a partire dalle 10.

0: La canzone non la suoneremo per te, oppure invia il tuo messaggio di testo 351 851 6633. Questo è il numero WhatsApp, puoi inviare anche un bel vocale così sentiamo la tua voce. Unisciti alla grande family che cresce sempre di più grazie al vostro affetto, alla vostra partecipazione e soprattutto perché insomma dite a tutti che ascoltate Radio Dora, il collage, e quindi ascoltaci anche su tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B sul Piemonte Occidentale in FM, in streaming in tutta la nazione oppure anche fuori dalla nazione andando sul nostro sito radiodora.it e poi ancora scaricando l'applicazione di Radio Dora che è gratuita, veramente comoda per poter restare in compagnia sempre. E allora continuiamo con le richieste perché abbiamo la nostra amica Luciana che ci scrive: buongiorno, posso chiedere quei ricordi là di Olly? Ma assolutamente, vedi, a proposito di ricordi ce l'ascoltiamo con la family. Ciao Luciana, buon lunedì.
1: Qualche anno mi

Valterino, eccolo qua. Beh, ci porta due tazzine di caffè, insomma, a forma di tulipano. Penso che è più belli di così, non potevi trovarle queste tazzine. Buongiorno, cara Sonia, vorrei ascoltare Bocelli. Con te partirò. Grazie, cari saluti, una buona giornata. Allora, grazie anche per la coccinella che porta tanta fortuna. E ovviamente questa fortuna la elargiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ci ascoltiamo appunto con te partirò. Ciao.

Bene, ci ha appena chiamato Francesco, poi dopo mettiamo anche la canzone del nostro amico Luca di Rubiana, però facciamo passare prima questa perché lui è un po' di corsa in macchina, ma non sta correndo in macchina, attenzione. Va bene, allora è tornato dalle vacanze, dice no scusami Gioia, mi sono scordato di te, pure mi sono scordato di Mario in vacanza, ma figurati, no, vai tranquillo, tanto sapevo che ti stavi divertendo, adesso che sei rientrato la prima cosa che hai fatto è chiamarci per chiedere un brano, quindi sei più che perdonato, assolutamente. E siccome appena ho alzato il telefono mi hai cantato eppure mi sono scordato di te, dico ok, allora l'ascoltiamo, ci dedichiamo questa, dai.

0: Signorina, ci siamo già visti?
1: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
0: Ah, e quindi è tornata?
1: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
0: Ad esempio?
1: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolar di Ulx. Info su www.fieraboster.it.
5: Bene Luca, eccoci arrivati qui. Tra le altre cose, Luca mi manda la foto anche di Jolie, la sua cucciola che ha 13 anni, dice beh oggi mi accompagna lei, che carina, che bella. Allora mi scrivi buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana a tutti quanti, mi piace ascoltare mentre mi abbrozzo in piscina, vedi? Beato te Luca. Degli Onlyst, dei Maneskin, un bacione, grazie, ce l'ascoltiamo, è tantissimo tempo che non la facciamo suonare.

E ovviamente l'uomo delle 11 ci manda il suo buongiorno e ci manda anche una vignetta carina. Buongiorno, se pensate che il caldo diminuirà allora state freschi. Va bene, buon 22 di giugno, buongiorno a te caro Collage, un buon inizio settimana, un carissimo saluto e la buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e un caro saluto alla family. Ciao, la canzone che ti ho chiesto la dedico a Colette, grazie mille. E allora ci ascoltiamo Bruno Risas con L'albero delle noci, un brano meraviglioso che è tanto, non facciamo passare, meno male che ci hai pensato tu a richiederlo.

0: donna nuova stella polare.
1: Sono le 11 e 34 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Un omicidio-suicidio avvenuto in un appartamento di via Domodossola a Torino è stato scoperto nella mattina di ieri, secondo una ricostruzione degli agenti della Polizia di Stato. Intervenuti per i rilievi, Miaela Beleciu, romena di 39 anni, ha ucciso la figlia 13enne, verosimilmente strangolandola, e poi si è tolta la vita impiccandosi. Il primo intervento della polizia è stato degli agenti delle volanti, mentre al lavoro per i rilievi c'è anche la squadra scientifica. È stato domato un incendio che nella serata di sabato ha interessato un cassone destinato alla raccolta carta dell'isola ecologica di Canale. L'allarme è scattato intorno alle 20, poi sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di albe, due mezzi. Le fiamme sono state domate in serata senza propagazione ad altri container. I blackout spengono Torino. Per i reti, troppi condizionatori accesi. Il distributore locale di Iren, fornitore di energia, spiega: rete sotto stress, ma rispondiamo ai guasti in tempi contenuti. Dina Alberizia, detenuti da quasi un mese, appello del fratello, mia sorella e Domenica Centrone non hanno commesso nulla di illegale. Questa è l'accorata richiesta alla politica italiana. Infatti un gruppo di volontari è trattenuto dal governo non riconosciuto di Bengasi. Eredità Agnelli, la richiesta di rinvio a giudizio per Elkan arriva in aula. Inizia la fase decisiva per l'inchiesta partita nel 2023 da un esposto di Margherita, figlia dell'avvocato, e di Marella Caracciolo. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez. Radio.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
4: Arrivano finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: E la nostra Rina vuole dedicare una canzone al suo amico Agostino. Dice: beh, metti tu quella che vuoi, va bene. Allora, siccome ti piace Loredana Bertè, ma abbiamo voglia un attimino di dare un po' così una scossa, anche un po' di sprint a questo lunedì, ce l'ascoltiamo insieme agli FL65 con Bestiale.

stavamo parlando appunto dei grandi data center e di come questi siano veramente super energivori e di come ci sia una continua crescita insomma del fabbisogno di data center, data comunque con l'intelligenza artificiale e quant'altro. Lo abbiamo visto nel mondo appunto stimando in questo ultimo studio che entro il 2030, quindi fra 3 anni e mezzo tipo, cioè ci saranno data center che consumeranno quanto praticamente consuma il Giappone, no? Parlando di energia, e ovviamente produrrà tantissimo CO2. E quindi vediamo un attimo, perché anche in Italia ovviamente non è che siamo fuori dal contesto, quindi l'intelligenza artificiale sta ridisegnando diciamo il volto, no? Del nostro mondo, però dietro i chatbot, i modelli generativi che semplificano la nostra vita, si cela comunque un'infrastruttura fisica super gigantesca che comunque alimenta diciamo e rende possibile la potenza di calcolo di questi nuovi modelli. I data center sono questi, sono gli impianti che ospitano i server, i macchinari necessari a far funzionare l'AI. Negli Stati Uniti il fenomeno è già esploso, perché secondo il Financial Times solo nel 2026 le grandi compagnie tech quali Google, Amazon, Meta, Microsoft dovrebbero investire complessivamente oltre 1.000 miliardi di dollari per espandere le proprie capacità legate all'AI. È una corsa, diciamo, che promette innovazione e crescita economica, ma che sta anche alimentando un acceso dibattito sugli effetti ambientali e sociali che queste strutture, che consumano acqua, occupano suolo e fanno schizzare alle stelle i prezzi dell'elettricità, insomma, stanno generando. E quindi anche l'Italia naturalmente sta vivendo questa rapida espansione del settore. Secondo l'Osservatorio Digitale Data Center del Politecnico di Milano, nel nostro paese verranno investiti 25 miliardi di euro per la realizzazione e la gestione di nuovi data center, molti dei quali poi commissionati da operatori internazionali. Si tratta dunque di un settore fortemente strategico per attirare nuovi capitali e idealmente porre le basi per una maggiore autonomia digitale. L'esempio americano, dove le proteste delle comunità sono ormai all'ordine del giorno, ci mostra però che la diffusione di questi impianti non sia affatto a impatto zero e richieda un'attenta diciamo programmazione per non rischiare poi di arrecare danni irreparabili all'ambiente e alle stesse tasche dei contribuenti. Ne parliamo ancora.

Parlando di data center, dobbiamo sapere che intanto non tutti sono uguali, cioè i più grandi vengono definiti hyperscale, cioè strutture che possono contenere oltre 5.000 server e occupare almeno 900 metri quadrati. Sono progettati per gestire enormi volumi di dati e vengono poi utilizzati dai colossi appunto come l'Amazon, il Microsoft, c'è la pasticcia, Google Cloud e compagnia bella. Poi ci sono i data center diciamo nei quali un operatore mette a disposizione spazi e infrastrutture che vengono diciamo affittati dalle aziende, per farla semplice. Un'altra tipologia in crescita è quella dei edge data center, cioè non so come si pronuncia, chiedo scusa. Sono delle strutture più piccole distribuite sul territorio, progettate per avvicinare l'elaborazione dei dati agli utenti e ridurre i tempi di risposta. Quindi arriviamo quindi però diciamo alle nostre sfide, cioè se vogliamo adottare un approccio un po' prospettico della situazione. Allora, quando si parla di data center, l'aggettivo che ricorre maggiormente, appunto, come vi dicevo, è energivoro. Quindi i server devono restare operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltre all'alimentazione delle macchine servono poi sistemi di sicurezza, continuità elettrica, protezione antincendio e soprattutto impianti di raffreddamento efficienti. Quindi proprio questa voce rappresenta uno dei punti più critici per evitare, diciamo, il surriscaldamento delle apparecchiature. Molti impianti consumano milioni di litri di acqua ogni anno. Come vi dicevo, appunto, secondo poi lo studio delle Nazioni Unite, insomma, abbiamo visto quanto consuma appunto i data center, cioè nell'intero pianeta sono tipo 448 terawattore di elettricità, cioè se fosse uno stato hanno diciamo spiegato sempre i relatori, sarebbe l'undicesimo maggiore consumatore di energia al mondo. Quindi queste sono cose che abbiamo visto. Però oltre diciamo gli eventuali consumi idrici, i data center producono anche una quantità enorme di calore. Quindi alcuni studi hanno rilevato incrementi della temperatura locale fino a 2 gradi centigradi nelle aree circostanti. Cioè non è che siamo pochi, un aspetto per nulla trascurabile, cioè in un mondo che sta diventando sempre più caldo per gli effetti del climate change, cioè abbiamo già i nostri problemi, insomma, problemi causati da noi e ovviamente ce ne andiamo a causare altri. E poi c'è il tema appunto della rete elettrica negli Stati Uniti, che essendo poi il paese occidentale dove il fenomeno è cominciato, rappresenta una specie di osservatorio ovviamente per le altre nazioni. Quindi le comunità dove sono sorti i nuovi data center hanno visto lievitare i costi delle bollette elettriche. Capito? Cioè, secondo quanto scrive il New York Times, cioè negli USA, la tariffa elettrica media per i residenti è aumentata oltre il 30% partendo dal 2020, cioè dopo anni di un sostanziale stallo. Cioè il motivo quale sarebbe? L'aumento della richiesta di energia, che fa aumentare i prezzi di erogazione per l'intero territorio. E non solo, cioè per far fronte poi al nuovo fabbisogno di elettricità, spesso chi gestisce le reti deve poi potenziare tutta l'infrastruttura, cioè spalmando i costi poi ovviamente sui cittadini. E quest'ultimo punto riguarda da vicino anche, diciamo, un po' il nostro caso italiano, cioè in Italia la capacità installata dei data center è oggi pari a 600 megawatt, ma secondo questo recente documento Data Center e Futuro, la sfida energetica che accende l'Italia, così si chiama, le richieste di connessione presentate a Terna, l'azienda che gestisce la trasmissione, sono già superiori ai 50 gigawatt, cioè numeri che poi alimentano dubbi sulla capacità dell'infrastruttura nazionale di sostenere una crescita tanto rapida, soprattutto poi senza un adeguato nodo normativo. E quindi insomma c'è questo un problema. Poi ovviamente ci sono delle norme europee che cercano un attimino di dare un regolamento, no? Cioè nel senso che già nel 2024 l'Unione Europea si era già dotata di un regolamento che fissa i principi da rispettare e che almeno su carta dovrebbe diciamo magari impedire una sorta di far west in cui magari poi potremmo assistere già dall'altra parte dell'oceano, come sta avvenendo dall'altra parte dell'oceano, però appunto su carta funziona, poi bisogna capire se è applicato o no.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
1: Il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
2: Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi, tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
1: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
2: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
1: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, sopportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Monge monoproteine è una vera poesia. La linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Allora, eccoci qua, siamo ancora in diretta, ma certo, siamo arrivati alle 12:10 minuti, sempre su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora e abbiamo tanta musica ancora da ascoltare insieme, un'oretta, quindi approfittate di questo tempo, di questo spazio per richiedere la vostra canzone, per unirvi a noi. Quindi vi ricordo i contatti: 0122 64 04 46 per chiamare, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite, proprio per richiedere così la canzone che volete ascoltare. Tra le altre cose, adesso sto aprendo un messaggio: bambole di pezza per Samuel, così è contento. Guarda, l'avevo messo in lista, allora lo portiamo su. L'ultima, ho messo in lista l'ultima però. Ed è Carlo del Lab che ci scrive: buongiorno, buon lunedì Sonia, puoi mettere le bambole di pezza per Samuel, così è contento, grazie, un salutone a tutti quanti. Bene, allora Samuel, insomma, questa ce l'ascoltiamo tutti insieme, arriva Porno, l'ultimo singolo delle bambole di pezza.

0: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

arriva un altro dato, insomma, che così ci restituisce un po' un disegno delle nostre abitudini, parlando anche di energia e quant'altro, insomma, e di tecnologia, perché pensate che gli italiani, noi italiani, trascorriamo online una parte enorme della nostra vita, ma quando dico enorme, è proprio enorme. Cioè, secondo questa nuova indagine commissionata da NordVPN, il tempo complessivo stimato arriva a 25 anni, 6 mesi e un giorno, su un'aspettativa media di vita di 84 anni. Cioè, in termini settimanali, la media indicata dalla ricerca è di 50 ore connesse a internet, con 53 minuti dedicati all'uso di chatbot basati poi sulle AI. Quindi il dato fotografa una quotidianità ormai stabilmente digitale, fatta di streaming, social, video, musica, servizi online, insomma, nuove abitudini legate poi agli strumenti anche dell'intelligenza artificiale, così come vi dicevo. E gli italiani inizierebbero poi a collegarsi intorno alle 8 del mattino e proseguirebbero fino poi alle 22. È un dato che da leggere un po' come un arco di utilizzo nell'arco della giornata, cioè non come una connessione continua per 14 ore. Cioè, la media settimanale di 50 ore corrisponde infatti a poco più di 7 euro al giorno. Comunque, ragazzi miei, ne dormiamo 8 se va bene, insomma. Allora, resta comunque un valore molto alto, soprattutto se diciamo rapportato all'intera durata della vita, della quotidianità e della quantità di attività quotidiane che ormai passano da smartphone, computer, smart TV e altri dispositivi connessi. L'Italia però, diciamo, il dato va letto insieme al confronto anche con la percentuale insomma della precedente rilevazione, cioè nel senso, cioè oggi appunto questa indagine stima 25 anni, 6 mesi e un giorno trascorsi online nell'arco di vita, cioè 4 anni, 11 mesi e 18 giorni in meno rispetto all'indagine del 2022, cioè in realtà è scesa questa abitudine, cioè quindi meno 4 anni, 11 mesi, 18 giorni rispetto al 2022, ok? Quindi lì questa infografia internazionale, che possiamo andare anche poi a cercarci online, ci restituisce anche il confronto poi con rispetto ad altri paesi, ad esempio, perché ovviamente poi ognuno ha le proprie abitudini, cioè e tra altre cose c'è una precisazione metodologica che impedisce poi di leggere il confronto con il 2022 in modo preciso, cioè in questi anni infatti, diciamo, questo questionario è stato modificato, perché nella rilevazione 2021 e 2022 venivano considerate 11 attività online, mentre nel 2026 le voci sono salite a 15, quindi sono entrate tra le altre le conversazioni con i chatbot, cosa che nel 2022 a gioco forza non c'erano, no? Le applicazioni legate al lavoro, le app per la salute e fitness e la lettura d'ascolto di notizie. Anche il campione, diciamo, non è identico, perché la precedente indagine coinvolgeva residenti dai 18 anni in su, mentre quella del 2026 riguarda un'intervista dai 18 ai 74 anni. Quindi in realtà queste 4 ore, cioè questi 4 anni e 11 mesi in meno, bisogna prenderlo con le pinze, perché appunto l'indagine poi si è allargata su vari aspetti, sia per l'età che per i servizi al quale uno poi dedica del tempo. A livello internazionale, vi dicevo prima, il Brasile resta il paese con il valore più alto, pari a 52 anni trascorsi online nell'arco di vita, cioè praticamente metà della vita sono online. Il Messico con 43, Lituania 31, Australia e Svezia 30 anni. Cioè l'Italia si colloca sopra i Paesi Bassi, Canada e Stati Uniti, indicati a 25 anni, la Germania 24, Francia 23, Giappone 20, non avrei mai detto, scusate, ma questa cosa mi sorprende. Tra i paesi in cui il tempo online risulta inferiore rispetto al 2022 ci sono Corea del Sud, Italia, Germania e Francia, però ripeto, bisogna prenderlo con le pinze, perché poi effettivamente, cioè, è cambiata anche però l'indagine.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Gianni si stava dimenticando di noi, non ci credo, impossibile, come fai a dimenticarti della family?
1: Perdonami carissima Sista, ma oggi preso dal lavoro Mizzica, mi stavo dimenticando di fare una richiesta per tutta la family e per voi di Radio Dora. Don't you forget about me, dei Simple Minds.
0: Oh yeah.
1: Ok?
0: Sì.
1: Ciao ciao e grazie.
0: A te.
1: Ricordiamo che dopo domani e mercoledì siamo già a metà settimana, ragazzi. Madonna come passa il tempo. Ciao ciao.
0: Ciao Johnny. Sappi che tra gli ascoltatori per questa cosa tua del dopodomani c'è chi ti ama e chi ti odia, proprio separi le acque come Mosè, insomma. Dai, Simple Mind, grazie Johnny, noi ti adoriamo comunque.

Ciao Claudio, eccolo qua. Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì. Ciao Baikla, guarda il mio stato se riesci, così ridi. Effettivamente, guardando lo stato, si vede che lui, insomma, sta lavorando, no? Dice: ecco i miei giochi da spiaggia. Invece, sono attrezzi da lavoro, quindi. Vabbè, dai, però sognare fa bene, Claudio, fai finta così di essere in spiaggia. Guarda che comunque anche al mare c'è chi fa il tuo stesso lavoro, quindi immagina, cioè cambia solo il fatto che tu magari quel lavoro lì lo stai facendo, che ne so, tra le palme di Miami, non lo so, ti metto Max Pezzali, Welcome to Miami.

0: runway.
1: E parlavamo appunto del tempo che noi italiani trascorriamo in media l'anno online, no? Tra vari dispositivi e quant'altro siamo arrivati a oltre 25 anni, non un'aspettativa media appunto di 84 anni di vita. Vabbè, comunque sta di fatto che insomma si può anche cambiare insomma un po' tendenza, perché mentre gli smartphone diventano sempre più potenti, veloci, ricchi di funzionalità, una parte degli utenti sembra comunque guardare nella direzione opposta. Quindi negli ultimi anni sono infatti tornati sotto i riflettori i telefoni progettati per svolgere solo le funzioni essenziali, come ad esempio chiamare, inviare gli SMS e limitare l'accesso ai social network, e quindi notifiche e altre fonti di distrazione. A prima vista potrebbe sembrare, diciamo, un controsenso, perché poi gran parte dell'innovazione tecnologica degli ultimi decenni è stata guidata proprio con l'obiettivo di concentrare sempre più attività all'interno di un unico dispositivo. Eppure appunto, mentre cresce l'attenzione verso il benessere digitale, la gestione del tempo trascorso online, aumenta pure l'interesse verso strumenti che promettono di fare meno anziché di più. Cioè, questo contesto si inserisce anche, diciamo, insomma, un nuovo telefono, sai, tipico quello fatto a conchiglia che si apre e si chiude, pensato proprio per offrire un'esperienza più basilare rispetto agli smartphone tradizionali, cioè quelli che avevano tipo i nostri genitori, per dire, no? Cioè anni fa, perché adesso i nostri genitori hanno smartphone anche loro, o che avevamo noi 20 anni fa, non so come dire, cioè il classico telefono che telefonava e basta, mandava appunto gli SMS, quelli là insomma che poi duravano tantissimo, cioè la batteria non si esauriva mai. Poi figurati con la tecnologia che abbiamo adesso, cioè sono i te, cioè li ricarichi una volta a settimana questi oggetti, non lo so. Sta di fatto che comunque questi dispositivi vengono chiamati come categoria doomed phone, cioè letteralmente telefoni stupidi, cioè nonostante il nome, però questi dispositivi non sono semplicemente, diciamo, i vecchi cellulari di prima in qualche maniera, però hanno delle cose in più, cioè tipo appunto, cioè sono più performanti, non possono essere come quelli, proprio come me, quelli di 20 anni fa, hanno più o meno, diciamo, delle caratteristiche simili, però appunto decisamente più performanti. Insomma, sta di fatto che stanno tornando di moda proprio per chi ama magari una vita, una quotidianità non per forza legata sempre ad un dispositivo quale lo smartphone, ed essere sempre collegato.

Siamo arrivati alla fine del collage, allora, salutiamoci con un bel brano. In questo caso ne ho scelto uno che non credo che voi riusciate a immaginare che brano abbiamo scelto per chiudere il collage di oggi, però mi sembrava bello ascoltarlo insieme così per senso di appartenenza. E allora ci risentiamo poi domani, sempre a partire dalle 10 insieme alla family qui con il collage, con Sonia Carella ai microfoni. Io vi invito a restare con noi, tra poco la rispa, la pausa pranzo e poi alle 15 il drive time. Un abbraccio da Sonia, vi lovo tutti quanti, ciao family, a domani mi raccomando, tutti presenti.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Big Air Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Domenica 28 giugno alle 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. Alle 15.30 alle 16.30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il Santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, La misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno dalle 14.30 alla sede Associazione Anziani e Pensionati, gara bocce a Baraonda. Alle ore 18 al gazebo in Piazza Martiri, rassegna Giovani Talenti. Alle ore 21 in Piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in Piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi, sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli, domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica scatti lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79 204. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. A Ferrera Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in Piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno, Flower Festival, giovedì 25 giugno, Fulminacci, venerdì 26 giugno, La Nigna più OK Giorgio, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011-4015-488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, mercoledì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni. Giochi per bimbi con Ludobus in piazza Vittorio Amedeo a partire dalle ore 10. Esposizione della Scuola di Scultura di Cesana in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30, la terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta la mia musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
6: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito, durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il 1 di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
7: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro. Stare

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Cavaller Maggiore. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Shine bright like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La festa di San Giovanni a Torino sarà ancora una volta uno degli appuntamenti estivi più attesi e sentiti della città sabauda, che ogni anno celebra il suo santo patrono con eventi della tradizione e nuove iniziative. Anche nel 2026 Torino vi aspetta per festeggiare questa importante ricorrenza cittadina nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con appuntamenti diffusi tra le piazze e le vie del centro storico. Si parte domani con il corteo storico che prenderà il via dai giardini Cavour alle ore 18:30, attraversando il centro cittadino fino a raggiungere Piazza Castello, cuore pulsante della manifestazione. In piazza il pubblico sarà accompagnato da un racconto tra memoria, identità e futuro, con il concept Torino ieri, oggi e domani. Intorno alle 22 il gruppo storico Pietromic aprirà il momento più atteso della serata con i caratteristici spari a salve, preludio dell'accensione del tradizionale farò, alla presenza del sindaco di Torino Stefano Lorusso. La serata sarà condotta da Lucrezia Maritano e Edoardo Paradisi, con una selezione musicale affidata a DJ Fede. Sfera Ebbasta arriva a Torino per una data del suo estate 2026. L'appuntamento è fissato per domani, 23 giugno, alle ore 21, sul palco dell'Allianz Stadium, nell'ambito degli show negli stadi dedicati ai 10 anni di carriera dell'artista. Un percorso scandito da risultati significativi, con 238 dischi di platino, 37 dischi d'oro, che accompagna una tournée prodotta da Vivo Concerti. Martedì 23 giugno alle 20:45 la Sala San Giovanni di Cuneo ospita un nuovo appuntamento della stagione artistica del Conservatorio Ghedini. I protagonisti della serata sono il Quartetto Adorno, che si esibirà in un concerto di musica da camera per quartetto d'archi e pianoforte, una delle formazioni più rappresentative del repertorio cameristico dell'Ottocento. Ancora martedì 23 giugno alle ore 21 l'associazione Cuneo Fotografia PS, in collaborazione con la Casa del Fiume, propone un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della fotografia e della natura selvaggia. La serata, ospitata negli spazi della Casa del Fiume, vedrà protagonisti due autori d'eccezione. Ad aprire l'incontro sarà la fotografa toscana Claudia Giusti con Il respiro della foresta, un progetto fotografico a sfondo terapeutico e meditativo, nato dal profondo legame dell'autrice con gli alberi. Nella seconda parte della serata il testimone passerà al fotografo Lorenzo Showbridge con il suo progetto Attitude, frutto di un anno e mezzo di lavoro sul campo nel difficile e aspro territorio dell'alta quota del Monta Vic della Val Champorcher. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale, ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo, e non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolar di Ulx. Info su www.fieraboster.it.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
2: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
3: E ora gli esteri. Kirsten Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
2: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una delle più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 chilometri dal confine.
2: Il calcio: oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana esteso fino alle regioni baltiche ha determinato condizioni caratterizzate da elevate temperature su tutto il territorio piemontese, con forte anomalia termica positiva su zone di pianura e collina e quota dello zero termico che si manterrà oltre i 4200-4400 metri per tutte le prossime scadenze. Il forte irraggiamento diurno unito a lievi disturbi nel campo di pressione in quota favorirà un aumento dell'instabilità pomeridiana a ridosso della fascia montana e pedemontana, in particolare all'interno delle vallate alpine, mentre sulle zone di pianura e collina i fenomeni di instabilità risulteranno in gran parte assenti o al più sporadici, più probabili al momento nelle ore pomeridiane. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso delle zone montane e pedemontane, in locale estensione alle zone di pianura e collina settentrionali. Precipitazioni con rovesci e temporali sparsi a ridosso della fascia montana e pedemontana nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana e sulle zone di pianura e collina adiacenti. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana con locali fenomeni sulle zone di pianura e colline occidentali e settentrionali. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 38 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni da metà giornata con rovesci e temporali sparsi a ridosso delle zone montane, in locale estensione nel corso del pomeriggio alle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 38 gradi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'alto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
3: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
2: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
3: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
2: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buon pomeriggio a tutti, cari amici, buon inizio di settimana, iniziamo con il Drive Time, ma sempre subito dopo di aver dato i nostri contatti, ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Potete infatti chiamare o lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

È uno dei protagonisti di questi mondiali di calcio, sicuramente l'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane, che venerdì sera ha partecipato al concerto della cantante country Ella Langley tenutosi nei pressi di Kansas City. Infatti Kane è un grande estimatore del genere country, ha avuto anche l'occasione di incontrare l'artista nel backstage e di regalarle una maglia della nazionale inglese personalizzata con il suo nome. Insieme a Kane erano presenti anche il difensore inglese Dan Byrne e il portiere Jason Steele. E Byrne poi ha raccontato invece al Daily Mail che proprio Kane aveva preparato anche una playlist country per i compagni, ascoltata grazie a un giradischi presente nell'hotel del ritiro dell'Inghilterra. Ha detto: c'è un giradischi in hotel e Kane ci ha fatto una selezione personale con molta della sua musica country. E abbiamo anche incontrato Ella prima del concerto e poi lui ha detto: ero l'unico vestito a tema, con un cappello da cowboy, jeans e tutto il resto. Per fortuna però non ci sono foto in giro, io sono andato a prepararmi, ho pensato che se dovevamo farlo, tanto valeva farlo come si deve, mi sono travestito da cowboy, insomma. La serata però non è proseguita fino alla fine, perché i tre giocatori sono stati costretti a lasciare il concerto prima dell'ultimo set per rispettare il coprifuoco stabilito dall'allenatore dell'Inghilterra Thomas Tuchel, fissato alla mezzanotte. E infatti Byrne ha ammesso con ironia di essere rimasto deluso, sostenendo che proprio alla fine erano in programma i brani migliori della cantante. Nel frattempo l'Inghilterra ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino verso il Mondiale 2026, superando la Croazia per 4-2 nella gara inaugurale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
13: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
12: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
13: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
14: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
15: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
16: Piscina comunale di Susa.
15: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
16: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare un ragazzo e una ragazza dei Colors. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 15 e 34 minuti. Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

E adesso è il momento della richiesta del nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, ha chiamato anche quest'oggi e vuole ascoltare di Alice, nata ieri. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio, a presto.

Cari amici, adesso è il momento della nostra amica Luciana che mi scrive: ciao, posso richiedere parafulmini di ernia con Brescia e Fabri Fibra? Certo che sì, Luciana, ce l'ascoltiamo subitissimo. Buon pomeriggio, ciao!

E cari amici, oltre 100 milioni di anni fa l'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale ha scatenato una pioggia d'oro sul paese. La scoperta, pubblicata su una rivista scientifica, è stata fatta in un cratere di oltre 4 km di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero a 50 km a nord della città di Kalgoorlie. Le tracce dell'evento sono state trovate in un cratere di oltre 4 km di diametro, appunto finora sconosciuta. La scoperta è opera di un team di esperti guidato dalla geologa Raisa Quintero dell'Università di Porto Rico. I ricercatori, a caccia di giacimenti d'oro, hanno notato variazioni del campo gravitazionale terrestre in corrispondenza di un'area circolare nascosta dal paesaggio. Scavando più in profondità hanno scoperto prove di un'antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro. Il sito scoperto dai ricercatori è stato temporaneamente denominato struttura d'impatto di Orabanda, data la sua vicinanza alla città di Orabanda, dallo spagnolo fascia d'oro, ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. I crateri meteoritici sulla Terra sono una rarità, ma questo lo è in particolar modo. Si tratta infatti della seconda struttura d'impianto confermata che si è formata interamente all'interno di rocce verdi archeane, tra le formazioni rocciose più antiche del pianeta. Con quello di Orabanda salgono a 34 i crateri da impatto meteoritico confermati in Australia. La loro età varia da pochi milioni di anni fino a 2,2 miliardi di anni. Insomma, una vera e propria pioggia d'oro 100 milioni di anni fa.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano due candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campo Boccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
2: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando: 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
1: Cambiamo argomento: nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, difensore centrale, intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, e nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Sono la strage.
5: Signori, rinnovata la casa?
6: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
7: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
8: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
9: Asta del mobile, tutta la mia musica.
8: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
10: Shine bright like a diamond.
11: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E stanno per scoccare le 16:09 minuti, cari amici, vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone, lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al 351 851 66 33. Oggi compie gli anni e spegne 72 candeline la mitica Cyndi Lauper, cantautrice, attrice, attivista e compositrice di successo. Con le sue acconciature multicolori, le Miss stravaganti, una voce acuta e molto duttile, è una delle grandi protagoniste della storia della musica. E prima di iniziare la sua carriera da solista, la Lauper ha fatto parte di molte cover band. A renderla un'icona della musica pop sono però i suoi grandi successi, da Girls Just Want to Have Fun fino a True Colors, Time After Time. Icona anche del mondo LGBTQ+, è sposata con David Thornton dal 91, negli anni ha cambiato spesso look, appunto. Al solito 12 anni suonava la chitarra e scriveva le sue prime canzoni, era un'adolescente irrequieta, ribelle, affascinata dal mondo hippie ed era stata mandata a studiare in Canada, ma presto abbandonò la scuola per tornare a New York. Nella metà degli anni 70 ha fatto parte di molte cover band prima di fondare il suo primo gruppo chiamati Blue Angels, che si sono sciolti 2 anni dopo. Intanto aveva anche scoperto il movimento punk da cui era stata folgorata. Nell'83 uscì il suo primo album solista, She's So Unusual, un successo internazionale improvviso e inaspettato con oltre 4 milioni di copie vendute, e il singolo Girls Just Want to Have Fun divenne rapidamente un inno femminista e non solo. Altra hit, Time After Time, balla diventata talmente famosa da essere riproposta da oltre 70 altri artisti e artiste, e anche inserita nella serie di successo di Stranger Things, e poi nell'85 ha vinto un Grammy Award come miglior nuovo artista, una nomination anche per l'album dell'anno, ha partecipato al progetto di beneficenza USA for Africa cantando in We Are the World, insomma successo mondiale, ve lo ricorderete. Altro secondo successo, il suo secondo album True Colors, coverizzato poi anche da Phil Collins tra le altre. Ha partecipato anche nel 90 alla famosissima performance The Wall live in Berlin. Negli anni successivi sono state tante partecipazioni anche a film per il cinema, la TV, eccetera. È entrata a far parte anche della Long Island Music Hall of Fame. Ha debuttato anche a Broadway 20 anni fa nel rifacimento dell'opera da 3 soldi di Bertolt Brecht. E poi ancora ha preso parte all'LGBTQ Centers, il 14esimo annuale raduno delle donne. Per il suo costante impegno nella causa, nel dicembre 2019 è stata premiata dalle Nazioni Unite con il premio High Note Global Prize per essere una voce, una partecipante attiva al cambiamento che ha ispirato le persone di tutto il mondo a essere tolleranti e fedeli a loro stesse. Insomma, Cyndi Lauper è una donna determinata, colorata, intelligente, una grande musicista, è davvero un'attivista molto accalorata, senza rinnegare comunque la sua linea originaria. Non si è mai adattata alle mode, nel look come nella musica, insomma un mito che non è mai tramontato.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di mezzi pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Ed è arrivato il momento del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere le orme con Amico di ieri, grazie, buon proseguimento e buona serata. Te la metto subitissimo Mario, grandissimo pezzo, ottima scelta, buon pomeriggio anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao Mario.

0: Sono le 16:33.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal San Giovanni a Torino. La festa, infatti, vedrà domani, 23 giugno, l'accensione del farò, una cerimonia accompagnata anche dal corteo storico. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un po' come le persone che vanno dalla cartomante per farsi leggere il futuro. La città di Torino si affida al fuoco e alla sua forza per scoprire il proprio destino. Infatti ogni anno la città fa costruire un toro di grandezza naturale, talvolta anche in grado di superare i 2 metri, e lo eregge al centro di Piazza Castello. E proprio nel centro della piazza, cerchiato da legni e serpaglie, gli viene dato fuoco. A seconda di dove cade, il futuro di Torino potrà avere una tendenza diversa. Secondo la tradizione, se il toro cade a sinistra, quindi verso Porta Nuova, il futuro per i prossimi 12 mesi sarà positivo. Destino diverso potrebbe esserci se il toro cade a destra verso Palazzo Reale. In quel caso i futuri 12 mesi potrebbero non essere così positivi.
1: Cronaca, un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Volpiano, lungo la strada provinciale 40 di San Giusto. È stato portato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale CTO di Torino. Lo scontro ha coinvolto 2 auto. In chiusura, Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato, esponente della Lega e il nuovo presidente della provincia di Asti. Le operazioni di voto si sono concluse ieri sera alle 20:00, hanno interessato sindaci e consiglieri comunali dei 117 comuni dell'Astigiano, tra le sedi di seggio, Asti, Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato. Nosenzo non aveva rivali in quanto la sua era l'unica candidatura ad essere stata presentata. E con questo è tutto, in regia Rosaria Perez.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dal l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra golose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo, in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.

E cari amici, quando si pensa ai mondiali e soprattutto al Messico, in automatico si pensano a due momenti iconici, davvero immortali. Italia-Germania 4-3, la partita del secolo 1970, disputata allo Stadio Azteca, e anche Diego Armando Maradona che il 22 giugno del 1986, esattamente 40 anni fa, nell'arco di 5 minuti realizzò due gol che hanno fatto la storia. E oggi a 40 anni di distanza, chissà se ci sarà qualcuno che riuscirà a creare qualcosa di memorabile nel solco di Maradona. Sicuramente l'indiziato numero uno è Lionel Messi, e stasera gioca l'Argentina infatti, ma in campo ci saranno pure Mbappé o il norvegese Haaland, insomma il meglio del meglio. Ecco, si è detto e scritto tanto su quella partita, quell'Argentina-Inghilterra dei quarti di finale di Messico 86, finì 2-1, all'intervallo era 0-0, poi in 5 minuti cambia tutto, cambia la storia del calcio. E il barilete cosmico mostra tutto se stesso, prima c'è la mano de Dios, oggi sarebbe realizzabile con decine di telecamere, il VAR eccetera. Un'ingiustizia assoluta per gli inglesi e per il portiere Shilton, che ancora comunque macera nel loro stomaco. Di sicuro una sfaccettatura del genio di Maradona, che pochi minuti si inventa qualcosa di unico, di fantascientifico, li dribbla tutti gli avversari che si trova davanti e segna in una partita di mondiali dei quarti contro un avversario di altissimo livello sotto il sole cocente e in altura. Insomma, coefficiente di difficoltà gigantesco, eppure l'impossibile diventa realtà, per essere banali appunto. Insomma, tanta roba. Ecco, adesso a 40 anni esatti si celebra quel giorno, quelle giocate, la prima nel bene e nel male, la seconda per il mito totale. L'aquilone che non cade per terra, che va da solo e si ferma solo perché deve mettere a sedere il portiere e segnare. Oggi con un avversario preciso, curiosamente, gioca proprio l'Argentina, non in Messico ma a Dallas, negli Stati Uniti, dove sfiderà l'Austria. Leo Messi è già deliziato ai mondiali e in questi con la 10 proprio portata addosso, segnando può diventare il miglior bomber all time della Coppa del Mondo. Insomma, gli occhi saranno tutti su di lui, da Messi ci si aspetta sempre la giocata celebrative. Ma tra la tarda serata e la notte italiana, in campo ci saranno anche Francia, Iraq e Norvegia, Senegal. Dunque tanti campioni in campo, pronti pure loro, dal francese Mbappé al norvegese Haaland, ma passando anche per Dembélé o il senegalese Mané, a mettere la firma su una giornata storica. Considerando però la bellezza e l'imprevedibilità, chissà che non sia un calciatore non d'élite magari a realizzare qualcosa di meraviglioso da consegnare alla storia.

E adesso ci ha scritto la nostra amica Sara che vuole ascoltare Gaia con Bossa Nostra. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Ed è arrivato un messaggio vocale, sentiamo di chi si tratta. Allora adesso ce lo ascoltiamo subitissimo.
1: Ciao bro, come stai? Tutto bene? Allora, qui ci sono 36 gradi, cioè veramente...
0: Da morire.
1: Poi di rientrare a casa, ho preso mia figlia al centro estivo e cioè, boh, sono già tutta sudata, la roba.
0: Hai ragione.
1: Allora, in mente, magari ci ascoltiamo Alex Britti con la vasca e via, così ci rinfreschiamo in questo pomeriggio veramente super caldo. Ciao bro, grazie.
0: Grazie a te cara Sonia, l'avete riconosciuta, la mistica Sonia tutti i giorni alla guida del collage dal lunedì al sabato in orario 10-13, ottima scelta, si schiatta davvero, quale soluzione meglio della vasca di Alex Britti, ma anche una piscina forse, ancora meglio. Ciao sister, abbraccio!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno. Seguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
3: Una videochiamata, è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
2: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
3: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale, non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
2: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGICI, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E sono le 17.06, chi poteva esserci a mandarci il suo messaggio se non il buon Johnny?
8: E allora eccomi qua, ciao bro, buon inizio di settimana. Ascolta un attimo, mi piacerebbe ascoltare un pezzo di Bob Marley, ok? Dedicata chiaramente a voi di Radio Dora e a tutta la family. Come dicevo a Sonia, che mi dicevano così, che c'è chi mi odia e chi mi vuole bene. Dopodomani, è già mercoledì, siamo metà settimana.
7: Giusto.
8: Hai capito? Dai, ciao. Tu che ne pensi di questa filosofia?
7: Penso, Johnny, che è un'ottima filosofia sicuramente, per chi ha tanta voglia di lavorare. Un abbraccio, allora ci ascoltiamo One Love di Bob Marley. Ciao Johnny, buona serata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per lo stesso incidente troviamo code tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per partire.

0: Viaggiare? Grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: E ripartiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dal nostro amico Riccardo Augusto, che vuole ascoltare di Zucchero, Love is All Around. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Riccardo, buona serata, a presto.

E riprendiamo adesso con la richiesta della nostra mitica Manuela, che mi scrive: ciao Matte, potresti mettermi Ram Jam con Black Betty? Grazie mille e buona serata. Grazie a te Manu per la richiesta, buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao.

0: Sono le 17:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Mondiali, si prosegue con le gare del secondo turno, da sottolineare la prima vittoria della Spagna per 4-0 contro l'Arabia Saudita. Un altro punto per Capoverde, questa volta nel 2-2 contro l'Uruguay. Altro pareggio per il Belgio contro l'Iran, finisce 0-0. L'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1. Calciomercato, messaggio di De Laurentiis al prossimo tecnico che guiderà la panchina azzurra. Il Napoli sarà come da sempre forte, competitivo e attraente, ha detto il presidente. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che, se non avesse subito decine di infortuni, ha concluso, avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine. MotoGP, Marc Marquez vince a Brno in Repubblica Ceca in un weekend che ha visto Bezzecchi protagonista a suo malgrado per l'episodio con il Marshall e la relativa squalifica. Ogura e Bagnaia a completare il podio per una classifica generale che ora dice Bezzecchi 180 punti, Martin 172, Di Giannantonio 157 e Marc Marquez 140. Atletica, Leonardo Fabbri vince con la misura di 21,66 metri il getto del peso della finale oro dei campionati di società disputati nello stadio Raul Guido Baldi di Rieti, nonostante il caldo, al termine della competizione disputata con la maglia dell'Atletica Firenze Marathon, che l'ha visto esordire nella sequenza con un 19:33, poi subito il lancio vincente, seguito da un altro buon 21:60 per chiudere con 21:10 e 20:89 e un nullo. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano campione d'Italia, Venezia battuta 3-1 al termine delle 4 gare disputate in finale, l'ultima con il punteggio di 86-72 che chiude definitivamente il conto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
1: Piscina comunale di Susa.
0: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
0: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
0: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E cari amici, si ritorna in diretta perché abbiamo la richiesta del nostro amico Roberto che vuole ascoltare dei Noir Désir, Le Vent nous portera, allora ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

L'ultima richiesta di questo lunedì ce la fa il nostro amico Davide, che vuole ascoltare di Alfa e Jovanotti, Buon Vento. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buona serata.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una buona serata che inizia in compagnia dei Kansas e la loro iconica Carry On My Wayward Son. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, con quattro presidenti dei due partiti, da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre. Riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a -22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
2: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
1: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno. Dunque, nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
2: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo, che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi 2 minuti un libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani.

0: italiani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce. La città trattiene il respiro. L'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone e un noir Guanda.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. 3 serate, 3 artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: 18 e 41 minuti. Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
2: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
3: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
2: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Davieti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
3: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
2: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
3: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
6: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
7: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla A7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:33.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio mondiale. Si prosegue con le gare del secondo turno, da sottolineare la prima vittoria della Spagna per 4-0 contro l'Arabia Saudita. Un altro punto per Capoverde, questa volta nel 2-2 contro l'Uruguay. Altro pareggio per il Belgio contro l'Iran, finisce 0-0. L'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1. Calciomercato, messaggio di De Laurentiis al prossimo tecnico che guiderà la panchina azzurra. Il Napoli sarà come da sempre forte, competitivo e attraente, ha detto il presidente. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che, se non avesse subito decine di infortuni, ha concluso, avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine. MotoGP, Marc Márquez vince a Brno in Repubblica Ceca in un weekend che ha visto Bezzecchi protagonista a suo malgrado per l'episodio con il Marshall e la relativa squalifica. Ogura e Bagnaia a completare il podio per una classifica generale che ora dice Bezzecchi 180 punti, Martin 172, Di Giannantonio 157 e Marc Márquez 140. Atletica, Leonardo Fabbri vince con la misura di 21,66 metri il getto del peso della finale oro dei campionati di società disputati nello stadio Raul Guido Baldi di Rieti. Nonostante il caldo, al termine della competizione disputata con la maglia dell'Atletica Firenze Marathon, che l'ha visto esordire nella sequenza con un 19:33, poi subito il lancio vincente, seguito da un altro buon 21:60 per chiudere con 21:10 e 20:89 e un nullo. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano campione d'Italia, Venezia battuta 3-1 al termine delle 4 gare disputate in finale, l'ultima con il punteggio di 86-72 che chiude definitivamente il conto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
2: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolar di Ulx. Info su www.fieraboster.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima. Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. E ora lo sport con l'Atletica. Nuove accuse di doping per l'italiano Alex Waser. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che in quelle delle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò. A 41 anni non ne ho più le forze, ha detto Waser, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno, in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. 3 serate, 3 artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Big Air Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Domenica 28 giugno alle 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. Alle 15.30 alle 16.30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno dalle 14.30 alla sede Associazione Anziani e Pensionati, gara bocce a Baraonda. Alle ore 18 al gazebo in Piazza Martiri, rassegna Giovani Talenti. Alle ore 21 in Piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola a Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in Piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi, sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli, domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79 204. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Baie alle ore 21. A Ferrera Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno, Flower Festival, giovedì 25 giugno, Fulminacci, venerdì 26 giugno, La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011-4015-488. 726-2026-1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesana Torinese, mercoledì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni. Giochi per bimbi con Ludobus in piazza Vittorio Amedeo a partire dalle ore 10. Esposizione della Scuola di Scultura di Cesana in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico serata paella. Su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30, la terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48504. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cena e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genere.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: And now to sing this lovely ballad.

Saggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gazometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio all'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena. Chiuso il martedì.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Muschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso. Domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al nono la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
2: Gora. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: L is for the way you look at me. O

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi venerdì, incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
0: È mezzanotte in punto.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
3: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

your blood. Andare, andare lontano, andare senza muovere niente. Vuoi prendere la notte in una mano

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Radiodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Oh, che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.